di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.